Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Mel

0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomu bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bialema tamai Maria.
0: Ora omu shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia agon. Ehi bialema nye dia. Andira unie wegwe ni kurewe. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiali, no senoglua. Human lebe, vejaina, biego myself.
1: Udubu bialema kini.
0: Joye bongwe tai.
1: Tue Maria, gracia agon. Ehi bialema nye dia. Andira unie wegwe ni kurewe. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoglua, luane lebe, vejaina, biego myself.
1: Jesus Christ, kionrea na guna bima.
0: Abioda nyewewe ma.
1: Tue Maria, gracia agon. Ehi bialema nye dia. Andira unie wegwe ni kurewe. Wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiare, no senoblua, miwane lebe, vejaina, biego myself.
1: Oh, senoblua no chiare, biu senoblua, ewan.
2: Nima senere mi gongon, Jesu Christi, vauta, ewan.
1: Javi, ewe, biwane, ewan,
0: ewan, biwane, sehi, madale, Jesu Christi, no senoblua, otera, na guna, bima, Maria, lugrasha, misere, kwa, wanima, nima senoblua, biwane, Jesu Christi, senere, mi gongon, Agera biomo bialimi no hiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya ira wa yaye yaye biage rivese
0: Agera biomo bialimi no hiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya ira wa yaye yaye biage rivese
0: e biale mandeva dia
1: ya dia
0: ure pano solo bla neva dia gireve era biomo

0: Mela mano mi aki so mela.
1: Mela mano mi aki so mela.
0: Mela mano mi aki so mela.
1: Mela mano mi aki so mela.
0: Waro kanale.
1: Mela.
0: Awari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.

0: Mela mano mi aki so mela.
1: Mela mela no mi aki so mela.
0: Mela mano mi aki so mela.
1: Mela mela no mi aki so mela.
0: Waro kanale.
1: Mela.
0: Awari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.

0: Radio. Your Make Sense Radio. Making all touch your dive. Continue the please.
1: Mera la no miaki so mera. Mera la no miaki so mera. Baro kanale. Mera. Abari manale. Mera. Amore si resiore mera.
2: Mera la no miaki so mera.

0: your Make Sense Radio, making not touch your dial. Continue the bliss.
1: Mela la lo meki so mela, mela lo meki so mela. Baro kanale, mela. Abare manale, mela. Amore si resi ole mela, mela
2: mela. Mela no meki so mela.

Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Mel